adesso espatriato. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

che trovo da Marella un impiego all'usina che ti face campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla da fa, si perdono senza piacere.

una mosca quando l'olita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragga che ha capiata l'olita, non c'era più una.

i muraci di mia stanza hanno smarrito e un solo dente macina. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quando dell'altecine entra nel mio petto e mi porta lontano, lontano, e stuento in

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che bule, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castigo.

0: ricordo oggi di una musica che facevo alle stelle e alla luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Se tu esistessi

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso me ne sto.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

E voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo breve armato. Qui le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

alcun affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapè che conte erano tostonde, come sapè che stava curati alle porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

Era fora, aprisse agli animali. A finestra era aperta e dai fiuminali un picchio di intenna latina guardava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, proponia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guardare te stasera te posto uomo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed io un sitelluccio

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.